Mawitiki ahua erarune. Tene hori hori tipua. Au, kua hera wate tu. Mete fiu. Neva, na iriro waito pihu.